0: Frutto della terra e acqua.
1: Tempo prezioso.
0: Cielo di dalle ore della sostanza.